0: vedo, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostra fellonte, inganni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: via, siate più ragionevole. Neppure cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Non è vero.
0: Via, dille un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pure tutto.
2: Ebbene, fa presto.
1: Madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che... Il quadro non è tondo.
2: Sciagurato, asine mio dolor, gioco ti prendi, a voi. Stelle, l'iniquo fuggì, isola, dove mi colporti?
1: E lasciate che vada, egli non merta che di lui ci pensiate.
2: Il scellerato mi ingannò.
1: Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni

passion predominante della giovin principiante. Non si dica se sarì.

0: amo, franco, ma padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come va, va, va, va, va.
1: Non ho capito che ti ha fatto,
0: va, va, va, va.
1: Tu sei matto in piedi, dai, vieni, dai, vieni,
0: ma sentite,
1: qua combatte,
0: apri, io tre,
1: apri, dico,
0: oh,
1: apri, per voi e mi intrigo, ad aprire io stesso andrò.

Est quanti te dius ira vehementi in la maritudine loquor vehementi faccio se materia simis elementi similis sulfoleo ec volutunt venti non sereni proprio vero sapienti supra vetra volare